0: palà, mettesse le bocche sa mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Mon papa è prego palà, mettesse le bocche sa mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Mon papa è prego palà,
1: sa mamma è prego palà, ma tata è prego palà.